0: dinamica che non mi piace di più.
1: Póngale bueno.
2: Uy, uy.
1: Es septiembre y estamos ok.